0: radioactiva!
1: ¡Ey, vaquero! Ata tu caballo y pon diversa radioactiva.
2: Yo. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni.